quest'amore, questo gioco che agli amanti tanto piace, è un malore, è un rio fuoco che perturba ogni mia pace. Quest'amore di cui parlo, per lui son presso all'inferno, un furore.

eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Non dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che non è

0: fiella dotessa, il detto mio conferma. Rodolfo nel seno, qualcun infermo il delirio, s'ha presa amor che spenta figlia.
1: Spenta?
0: Di me, di Carlo, di Luisa il cuore, ma il Rodolfo non